0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Los 40. 90.7.

0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: No prometen portarse bien. Prometen despertarte. Impresentables.